0: Local Frequencies Night. Radio Korax. Das Signal bleibt.
1: Die Uhr zeigt längst eine Zeit, die niemand mehr kontrolliert. Die Stadt schläft. Doch unter den geschlossenen Dächern arbeiten weiterhin Signale, Frequenzen, Impulse, Datenströme. Manche stammen aus Maschinen, andere aus dem Gedächtnis. Nachthaut wird nun durchlässig.
2: Sono approvato sulla mia pelle che i condizionamenti della famiglia e tutti sia positivi, perché ce ne sono stati più positivi chiaramente,
3: gente,
2: ma anche negativi non si riflettono, come magari tu invece no, la nonna ma ti becco,
3: volete
2: la bisnonna, però allora Angelina è calma, tranquilla,
4: ma lei della casa si mette già, la mia aveva l'orto al giardino e la casa lei si mette già,
2: io guardo
5: la nonna Angelina, deve essere da quello della sua famiglia, ha avuto un'influenza positiva, me ne parla più come una,
2: sì, anche io
5: ho tranquilla.
3: Io la però si buttava in terra
4: quando non aveva le prove, ecco.
6: Credo che si buttasse in terra, bella che mi viene,
2: ma lei andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto.

da da. How you say your super numero? No backbone, jellyfish. Wee wee wee, ooh la la. Sa, here